Musta changa, nero sama corsa. Alumuna, sisi au, ya sama corsa. Amuna yeye, koma, sama corsa. Tanga, umbusa tanga, ne sama corsa.